0: Yeah, boy!
1: Don't go anywhere.
0: What's up? Baby, let's go!
2: Um sagasso, pilis un perfume di rondullo. Um sagasso, shang e fico sfoghine. Age comune, o che ne che sua? Un pura polline, o che ne